soffi d'altrati e dati. Sei pur nel mondo, primogenita prole, e chi nacque secondo, già ti merita al pieno lo servire.

sprezzalo, sprezzalo, svegli, sprezza. Uccidi a bene, morbo che sia che divorante stella.

Ta in Dovin fratello Abel Dovin o il suo signor forse del fratel mio il custode sono io chi

tardo, codardo nell'ardire e nel timore, disperato Caino, dov'è?